0: 老婆，我错了，我真的错了，我不该跟你这么说话。
1: 孩子需要你，我也需要你，赶紧回来，咱俩好好聊聊。你干什么去？
2: 我找我妈。你就只会打电话，你根本不想找我吧？你不去，我自己去。
3: 快！
4: 快！
3: 快！
4: 快！快！
2: 快！快！快！快！快！
0: 快！快！
2: 快！快！快！快！快！
0: 快！快！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！